finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti in falò, e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.